e l'ufficio dei cantori scosso maravigliosa. Carai, che contarle al mondo che in cassa non sia una rosa. O che vino dell'Oriente una nuova mariposa, o che Dio sia la verdad.